0: Merci beaucoup. Era rasano in vete di cor.
1: Fai vero che
0: di gedung serba gun gun.
1: Una